Kuna kitu moyoni usinifiche nieleze. Mara cha kwanza muombe Mola nilinde. Kama nimekokera basi niambie usinifiche. Vanetto Modesta naomba wimbo wa Lady Maria. Anaitwa Lady Maria.

La moitié bien, bien anche una l'equipa una convia finale. Sato che siamo a dire haya ya sambili kasoro da kakumi na mbili ni ondoki umdani. Ebana sima naitwa Tabu Ndalawa kutoka Kaburabura. Sima napata vizuri kabisa pande za Kaburabura. Ziki Bishara na matangazo ni Grace toka Ramadi anaomba wimbo wa Zuchu, eh? Sisi ndo wale wale.